0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova, e sulla 14 Adriatica sono chiusi i tratti tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Cesena Nord e Cesena in direzione Ancona. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sull'Autosole è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna. Chiuso anche il tratto sulla A13 tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sull'Autosole è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole lungo la nostra rete, non si segnalano disagi. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sull'autosolo è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna, e sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Faenza e la Diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Cesena Nord e Cesena in direzione Ancona. È tutto,

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Giulia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole lungo la nostra rete e non si segnalano disagi. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sull'Autosole è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Faenza e la deviazione per Ravenna verso Bologna e tra Cesena Nord e Cesena in direzione Ancona. È tutto, buon viaggio.

Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole lungo la nostra rete e non si segnalano disagi. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sull'Autosole è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna, e sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Cesena Nord e Cesena in direzione Ancona. Per il momento è tutto, fate buon viaggio. RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare lungo la nostra rete, non si segnalano disagi. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 di questa mattina sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro verso Ancona e nella stessa direzione tra Cesena Nord e Cesena. È tutto, buon viaggio. RTL.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare lungo la nostra rete, non si segnalano disagi. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, sulla 7 Genova Serravalle il tratto tra Roncoscrive e Busalla verso Genova e sulla 12 Genova Sesti Levante il tratto tra Ricca e Rapallo in direzione Livorno. È tutto.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia una buona giornata da Paola Di Laura. La circolazione è regolare lungo la nostra rete, non si segnalano disagi. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, sulla 7 Genova-Serravalle il tratto tra Roncoschivi e Busalla verso Genova e sulla 26 dei Trafori a 10 verso Gravellona-Toce. Tutto
0: RTL 102.5.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Paola Di Laura. Al momento il traffico è regolare con una sola eccezione. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente c'è un chilometro di coda tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 sulla 26 dei Trafori è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 e Masone verso Glavellona-Toce. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: da Autostrade per l'Italia. Buongiorno da Paola Di Laura. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, con una sola eccezione sulla 1 Milano-Napoli per un tamponamento tra tre camion. Segnaliamo 2 chilometri di coda tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Vi ricordo che per lavori fino alle 6 sulla 26 dei trafori è chiuso il tratto tra il bivio con la A10 e Masone verso Gravellona Toce. Per il momento è tutto.
1: RTL

canterò per te l'ultima canzone.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: on time.
1: Classic. RTL 102.5 Traffic.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete in gestione, in apertura la 1 Milano-Napoli, qui tra Terre di Canossa Campeggine, del bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. Ci sono 4 km di coda in aumento per un tamponamento tra 4 autovetture. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'autosole per il traffico intenso, code tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. A seguire nella stessa direzione tra Firenze Nord ed il bivio per la 1 direttissima 5 km di coda per il traffico congestionato con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su tutta la rete, in apertura la 1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa, Campeggine ed il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna, 4 km di coda in aumento per un tamponamento fra 4 autovetture. Il traffico defluisce soltanto sulla corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'autosole per segnalare code per il traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna. A seguire nella stessa direzione tra Firenze Nord ed il bivio per la 1 direttissima ci sono 5 km di coda per il traffico congestionato con tempi di percorrenza di 45 minuti. E sulla 10 Genova Ventimiglia code a tratti tra Genova Piglia ed il bivio per la 7 verso Genova. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con prudenza, allacciate sempre le cinture di sicurezza ed Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campeggine del Bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. Ci sono 5 km di code in aumento per un tamponamento tra 4 autovetture. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'Autosole per segnalare code per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e mezza. E sulla 4 Milano-Brescia, code tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa e la A22 del Brennero in direzione di Bologna ci sono 7 km di coda per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Terre di Canossa, percorrere la via Emilia e rientrare a Modena Nord. Sulla direttissima tra il bivio per la panoramica e Badia verso Firenze rileviamo 5 km di coda per un veicolo in avaria rimosso. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna troviamo 3 km di coda per un incidente. Qui il traffico defluisce su due corsie. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Porco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa e la 22 del Brennero in direzione di Bologna ci sono 5 km di coda per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Terre di Canossa, percorrere la via Emilia e rientrare a Modena Nord. Sulla direttissima tra il bivio per la panoramica e Badia verso Firenze rileviamo 3 km di coda per un veicolo in avaria rimosso. Ci spostiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna troviamo 4 km di coda per lo sbandamento di un'auto. Il traffico transita su due corsie. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna troviamo 4 km di coda per lo sbandamento di un'auto. Il traffico transita su due corsie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa e la A22 del Brennero in direzione di Bologna, ci sono 4 km di coda per un incidente risolto. In alternativa consigliamo di uscire a Terre di Canossa per correre la via Emilia e rientrare a Modena Nord. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Trezzo e Dalmine verso Brescia ci sono 4 km di coda per un incidente. In alternativa si consiglia di uscire a Capriate e di rientrare a Dalmine. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna troviamo 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie. In alternativa si consiglia di uscire ad Imola e di rientrare a Castel San Pietro dopo aver percorso la via Emilia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano, c'è 1 km di coda per un mezzo in fiamme. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Trezzo e Dalmine verso Brescia ci sono code per un incidente, anche qui risolto. In alternativa consigliamo di uscire a Capriate e di rientrare a Dalmine. Vi ricordiamo infine di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
0: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. Sempre sulla A1, ma tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e il bivio per la A14 Adriatica, rileviamo 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra 2 camion, mentre tra Firenze in Pruneta e la direttissima verso Bologna ci sono code tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora, il doppio rispetto alla norma. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna ci sono 3 chilometri di coda per traffico congestionato. Vi ricordiamo infine di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. Tra Firenze in Pruneta e la direttissima verso Bologna ci sono invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora, il doppio rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e il raccordo di Bologna Casalecchio verso l'Autosole. Anche qui il tratto si attraversa in 1 ora 30 minuti in più rispetto alla norma. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Trezzo e Dalmine verso Brescia ci sono code per un mezzo in avaria. Vi ricordiamo infine di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E da Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano ci sono 3 km di coda per traffico congestionato. Tra Firenze in Prunete e la direttissima verso Bologna ci sono invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza

di un'ora, 45 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e il raccordo di Bologna-Casalecchio verso l'Autosole. Anche qui il tratto si attraversa in un'ora, il doppio rispetto alla norma. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, dove tra la A36 Pedemontana e Gallarate verso Varese ci sono code per un mezzo fermo. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Prossimo appuntamento fra 15 minuti. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano ci sono 3 km di coda per traffico congestionato. Tra Firenze in Pruneta e la direttissima in direzione di Bologna ci sono invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora, 45 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna Taranto tra Faenza e il raccordo di Bologna Casalecchio verso l'Autosole. Qui il tratto si attraversa in 40 minuti. Ci spostiamo sulla A8 Milano Varese, dove tra la 36 Pedemontana e Gallarate verso Varese ci sono code per un mezzo fermo rimosso. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare mai lo smartphone. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimo appuntamento fra 15 minuti. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla direttissima, dove tra il bivio per la panoramica e Badia verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico transita su una corsia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord verso Firenze troviamo 1 chilometro di coda per lo sbandamento di un'auto. Il traffico scorre su una corsia. Tra Firenze e Scandicci e la direttissima in direzione di Bologna ci sono invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora 45 minuti.

0: minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e l'Autosole verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Prossimo appuntamento fra mezz'ora. Buon viaggio e a più tardi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni il traffico è bloccato con la presenza di code per un incendio. Sempre sulla 1, ma tra Firenze Nord e località Aglio verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di un'ora, 45 minuti in più rispetto alla media. Più a sud, tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord verso Firenze, troviamo invece un chilometro di coda per lo sbandamento di un'auto. Il traffico qui scorre su una corsia. Andiamo sulla 1 direttissima, dove tra Badia e il bivio per la panoramica verso Bologna ci sono 3 chilometri di coda per un incidente. Anche qui il traffico transita su una corsia. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: time.
1: 我 Radio.
2: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni si sono formate code per un incendio. Sempre sulla 1, ma tra Firenze Nord e località Aglio verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di un'ora, 45 minuti in più rispetto alla media. Più a sud, tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord verso Firenze, troviamo un chilometro di coda per un incidente risolto. Il traffico transita ora su tutte le corsie. Andiamo sulla A23 Udine-Tarvisio, dove tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio c'è un chilometro di coda per traffico congestionato. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni si sono formati 2 chilometri di coda per un incendio spento. Sempre sulla 1, ma tra Firenze Nord e località Aglio verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora 45 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, con tempi di attraversamento di 15 minuti. Andiamo ora sulla A23 Udine-Tarvisio, dove tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio c'è 1 chilometro di coda per traffico congestionato. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
0: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta in questo momento sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Barberino di Mugello in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora e coda per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione di Bologna. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Sulla 4 Milano-Brescia coda per lavori tra Cormano e Pero verso Torino e code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, mentre sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 2 km di coda per un incidente da poco avvenuto tra il bivio con l'auto Sole e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna, sul posto anche in questo caso tutti i mezzi di soccorso. Infine sulla 10 Genova-Savona registriamo 4 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Fate buon viaggio.
0: RT

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Porco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione di Bologna. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Barberino di Mugello, sempre verso Bologna, registriamo code a tratti per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori tra Cormano-Pero verso Torino e code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano-Est verso Brescia. Mentre sull'A14 Bologna-Taranto, per il ribaltamento di due auto si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con l'Autosole e Bologna-Borgo Panigale, sempre verso Bologna. Anche in questo caso sul posto tutti i mezzi di soccorso. Raggiungendo la 10 Genova-Savona segnaliamo 3 chilometri di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Genova-Pegli e Genova-Pra in direzione di Ventimiglia. Infine sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di circa 1 ora e 30 per l'ingresso in Italia. E con questo è davvero tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda per un grave incidente tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso, mentre tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Barberino di Mugello, sempre verso Bologna, registriamo code a tratti per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori tra Cormano e Pero verso Torino e code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Mentre in A14 Bologna-Taranto, per il ribaltamento di due auto, si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con l'autosole e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Raggiungendo la A10 Genova-Savona, 2 chilometri di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Genova-Pegli e Genova-Pra in direzione di Ventimiglia. Infine, sul versante francese del traforo del Monte Bianco, registriamo attese in coda di circa 1 ora e mezza per l'ingresso in Italia. Con questo, per il momento è tutto. Yourself.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 8 km di coda per un grave incidente tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. Il traffico defluisce momentaneamente su due corsie e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. In alternativa consigliamo di uscire a Fidenza e di rientrare in A1 a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze invece, da Milano verso Bologna, di utilizzare la A4 Torino-Trieste verso Venezia e poi la A22 del Brennero in direzione di Modena. Sempre in autosole segnaliamo inoltre 1 chilometro di coda per lo smandamento di un mezzo pesante tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze, mentre in A14 Adriatica per il ribaltamento di due auto si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con l'autosole e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Anche in questi casi sui rispettivi luoghi degli eventi operano tutti i mezzi di soccorso. Infine, sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di circa 1 ora e mezza per l'ingresso in Italia. E con questo è tutto.

0: musica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Porco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 8 km di coda per un grave incidente tra Fidenza e Parma verso Bologna. Il traffico defluisce momentaneamente su due corsie e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. In alternativa consigliamo di uscire a Fidenza e di rientrare in autosole a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze invece da Milano verso Bologna di utilizzare la A4 Torino-Trieste verso Venezia e poi la A22 del Brennero in direzione di Modena. Sempre in autosole segnaliamo inoltre 1 chilometro di coda per lo sbandamento di un mezzo pesante tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze, mentre sulla A14 Bologna-Taranto per il ribaltamento di due auto si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con l'autosole e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Anche in questi casi sui rispettivi luoghi degli eventi operano tutti i mezzi di soccorso. Infine sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di circa 1 ora e 30 minuti per l'ingresso in Italia.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: school classic ass.
1: Ask yourself this.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 8 km di coda per un grave incidente tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. Il traffico scorre momentaneamente su due corsie e sul posto stanno intervenendo il nostro personale.

personale e tutti i mezzi di soccorso. In alternativa consigliamo di uscire a Fidenza e di rientrare in A1 a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze invece da Milano

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo 8 km di coda per un grave incidente tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. Il traffico defluisce momentaneamente su due corsie e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. In alternativa consigliamo di uscire a Fidenza, rientrare sulla 1 a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze invece da Milano verso Bologna utilizzate la A4 Torino-Trieste verso Venezia, poi la A22 del Brennero in direzione di Modena. Sempre in A1 segnaliamo inoltre 4 km di coda per l'incidente di un mezzo pesante tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze. Anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre sull'A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Infine sul versante francese del traforo del Monte Bianco segnaliamo attesa in coda di circa un'ora e mezza per l'ingresso in Italia. Con questo è tutto, guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto.
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 8 km di coda per un grave incidente tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. Il traffico scorre momentaneamente su due corsie e sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Come percorsi alternativi consigliamo di uscire a Fidenza e rientrare sulla 1 a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, mentre per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna potrete utilizzare la A4 Torino-Trieste verso Venezia, poi la A22 del Brennero in direzione di Modena. Sempre in autosole segnaliamo inoltre 5 km di coda per l'incidente di un mezzo pesante tra Orvieto e Chiusi in direzione di Firenze, mentre sulla 1 direttissima si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Badia verso Firenze per un veicolo in avaria. Anche in questi casi sui rispettivi luoghi degli eventi stanno intervenendo tutti i mezzi di soccorso. Infine sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Con questo è tutto, guidate con prudenza.

Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dall'Autosole, dove segnaliamo 8 km di coda per un incidente da poco risolto tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. In alternativa, comunque, consigliamo di uscire a Fidenza e rientrare in A1 a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze, invece, da Milano verso Bologna, di utilizzare la A4 Torino-Trieste verso Venezia e poi la A22 del Brennero in direzione di Modena. Sempre in A1 segnaliamo inoltre 5 km di coda per l'incidente di un mezzo pesante tra Orvieto e Chiusi in direzione di Firenze, mentre sulla 1 direttissima si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Badia, sempre in direzione di Firenze, per un veicolo in avaria. Anche in questi ultimi casi sui rispettivi luoghi degli eventi operano tutti i mezzi di soccorso. Infine sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro ed il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Buon mercoledì 8 luglio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Ben trovati qui su RTL Traffic. Per le prossime 4 ore andremo a vedere quella che è la situazione del traffico sulla nostra penisola. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché la situazione è complessa in più punti. Partiamo da quella dell'area laziale tra Umbria e Toscana, perché tra Orvieto e Chiusi, per chi viaggia verso Firenze, si è formata una coda di 7 km a causa di un incidente che ha visto coinvolto un camion. Al momento vi invitiamo ad uscire ad Orte e rientrare solamente a Valdichiana, così da evitare un'ora di traffico che si è venuto a formare. L'altra notizia riguarda ancora l'incidente che è avvenuto nel primo pomeriggio tra Fidenza e il bivio della 15 Parma La Spezia verso Bologna. Qui l'incidente è stato risolto, ma restano ancora 5 km di coda. Vi invitiamo ad uscire a Fidenza e rientrare a Parma. È tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
10: Quando suona così, è estate.

quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.

0: via radio.
1: 18.30, ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere la situazione della 1 Milano-Napoli, è in leggero miglioramento per quanto riguarda la coda dell'incidente avvenuto tra Fidenza e Terre di Canossa. Per chi viaggia verso sud al momento ci sono solo code a tratti, quindi non più 5 km, il tempo di percorrenza è di circa 35 minuti. Restano invece i 7 km di coda tra Orvieto e Chiusi per chi viaggia verso nord per quell'incidente che ha visto coinvolto un camion che è stato però rimosso. Consigliamo comunque per le lunghe percorrenze e i mezzi pesanti di uscire ad Orte per correre la strada statale 675 verso Terni, prendere poi la E45 verso Perugia per prendere poi il raccordo di Perugia e rientrare a Valdichiana. Andiamo a vedere la situazione anche nelle principali autostrade tipo la 4, perché c'è traffico intenso, ma ve ne parlerò tra 15 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete. La notizia più importante arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente da poco risolto sono rimasti però 6 km di coda tra Orvieto e Chiusi per chi viaggia in direzione di Firenze. Vi consigliamo comunque di uscire ad Orte e rientrare in autostrada direttamente a Valdichiana, anche se ora tutte le corsie sono libere al traffico. C'è traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia e tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso

0: Via Radio.
1: 19:15, ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere nella prossima ora quella che è la situazione del traffico in tempo reale, che è decisamente in miglioramento. Restano ancora un po' di disagi in A1 Milano-Napoli, c'è stato un incidente tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia verso Bologna, che sta al momento causando 2 chilometri di coda. Vi invitiamo ad uscire dall'autostrada a Fidenza e fare rientro direttamente a Parma. Situazione simile, anche se in netto miglioramento, è quella tra Fabbro e Chiusi per chi viaggia verso Firenze. Qui l'incidente è stato risolto, restano 2 chilometri di coda e adesso il traffico è su tutte le corsie. C'è traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia tra Pero, il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre verso Torino c'è traffico intenso tra la tangenziale Est e Viale Certosa. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti, è tutto.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Familia Radio.
1: 19:30, ben trovati da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere quella che è la situazione del traffico in tempo reale. Restano i 2 km di coda in A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia verso Bologna a causa dell'incidente.

venuto al chilometro 93,8. Poi in A4 Milano-Brescia c'è sempre traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre in A4 sempre Milano-Brescia ci sono 30 minuti per fare il tratto tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa per chi viaggia verso Torino. Ci spostiamo poi in tangenziale di Napoli perché qui c'è traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli, e chiudiamo con un'attesa di 15 minuti dal Piazzale Francese per attraversare il traforo del Monte Bianco in direzione di Courmayeur. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: 19.45, ben trovati da Fabrizio Calcagni da Autostrade per Italia qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere in tempo reale la situazione del traffico. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, ci sono ancora 2 km di coda per l'incidente avvenuto tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia in direzione sud Bologna. Consigliamo ancora di uscire a Fidenza e fare rientro in autostrada direttamente a Parma. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia perché c'è traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre verso Torino la coda è tra Monza e il raccordo di Viale Certosa. Ora ci spostiamo in A8 Milano-Varese, qui c'è traffico intenso in direzione di Varese tra la tangenziale ovest di Milano e Origio Ovest per chi viaggia verso Varese. Prossimo collegamento tra circa 30 minuti, è tutto, fate un buon viaggio.

classic ass.

0: via radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia, sono le 8:15 in punto qui su RTL Traffic. Per la prossima ora andremo a vedere quella che è la situazione del traffico sulla nostra penisola. Al momento è in netto miglioramento. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, perché qui si è formata una coda per lavori tra l'allacciamento con la 8 Milano-Varese e il nodo di Pero per chi viaggia verso Torino. Mentre tra Sesto San Giovanni e il bivio con il raccordo di Viale Certosa, sempre verso Torino, c'è coda per uno show, per un concerto. Passiamo poi alla tangenziale di Napoli, qui si è formata coda per traffico intenso verso Pozzuoli tra Capodichino Svincolo e Corso Malta. Stessa situazione su Corso Malta in entrata da Pozzuoli. Queste al momento le principali notizie, il prossimo aggiornamento è tra circa 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati, 8.30 qui su RTL Traffic. Buona serata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere quali sono le notizie in tempo reale che riguardano la nostra viabilità. Ci giungono notizie dalla 7 Milano Serravalle, perché c'è un incidente, sta facendo coda tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera per chi viaggia verso Genova. Mentre in A11 la Firenze Pisa Nord c'è coda per materiali diversi, 1 chilometro di coda tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa, mentre in tangenziale di Napoli il traffico è intenso a Corso Malta entrando da Pozzuoli. Andiamo a vedere anche le chiusure che ci saranno questa notte, perché dalle 21, quindi tra 30 minuti, chiuderà il tratto della 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi viaggia verso Firenze, quindi uscita obbligatoria a Bologna-Panigale e rientrata a Bologna-Casalecchio. Prossimo aggiornamento tra circa 15 minuti, buon viaggio.
2: Noi due siamo bravi.

0: via radio.
1: 20:45, ben trovati qui su RTL Traffic da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete autostradale, l'unica segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli perché c'è traffico intenso a Corso Malta in entrata da Pozzuoli. Andiamo a vedere quali sono le altre chiusure che avverranno questa notte dalle 22 fino alle 6. Chiuderà in A1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto per chi viaggia verso Firenze. Sempre in A1 è chiuso anche il bivio della diramazione della 1 con la diramazione Roma Sud per chi viene da Firenze. Passiamo anche in diramazione di Roma Nord perché è chiuso il tratto in direzione del grande raccordo anulare tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni dalle 22 alle 5 del mattino. Ulteriori chiusure sono disponibili sul sito autostrade.it. È tutto, prossimo collegamento tra 30 minuti. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia, 21 e 15 in punto qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere le segnalazioni di traffico. L'unica che arriva in tempo reale è quella della 4 Milano-Brescia, dove c'è una coda per lavori tra Seriate e Grumello per chi viaggia in direzione di Brescia. Andiamo a vedere poi le chiusure, perché sta per chiudere il tratto della 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 14 Adriatica ed il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi viaggia in direzione di Firenze fino alle 6 del mattino. Mentre dalle 22 chiuderà il tratto sempre della 1 tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze con orari dalle 22 alle 6 del mattino. Andiamo poi a vedere cosa altro chiude in diramazione Roma Nord. Chiuderà il tratto tra Castel Nuovo di Porto e Sette Bagni per chi viaggia verso il grande raccordo anulare dalle 22 alle 5 del mattino. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: 21:30, ben trovati su RTL Traffic da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Unica segnalazione di code è quella tra Seriate e Grumello per chi viaggia in A4 Milano Brescia in direzione di Brescia. È una coda per lavori. Andiamo a vedere quali sono invece i tratti già chiusi. Iniziamo dalla 8 Milano Varese, è chiuso il tratto tra Solbiate e Albizzate, la diramazione Gallarate Gattico per chi viaggia in direzione di Milano fino alle 5 del mattino. Passiamo in A13 Bologna-Padova, è chiuso il tratto in direzione di Bologna tra Padova Industriale e Padova Sud, riapertura anche qui alle 5 del mattino. Passiamo in A14 perché è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e San Lazzaro per chi va verso Ancona, con riapertura anche qui alle 5, e quello tra Faenza e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Bologna, riapertura sempre alle ore 5. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: 21.45, ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. L'unica segnalazione di coda al momento, una coda per lavori in A4 Milano Brescia tra Seriate Gru e Grumello per chi viaggia in direzione di Brescia. Andiamo a vedere quelle che sono le chiusure già effettuate. Partiamo dalla 8 Milano Varese. Il tratto chiuso in questione è quello tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico per chi viaggia verso Milano. La riapertura è prevista per le ore 5. Stesso discorso in A13 Bologna Padova tra Padova Industriale e Padova Sud in direzione di Bologna. E in A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra la 13 Bologna-Padova e San Lazzaro verso Ancona, sempre fino alle 5. Stesso discorso tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Cesena Nord e Cesena per chi viaggia verso Ancona. Prossimo aggiornamento tra circa 30 minuti, è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Per lavori sulla 4 Milano-Brescia, coda verso Brescia tra Seriate e Grumello, come anche sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Milano tra Fidenza e Fiorenzuola. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su un'unica corsia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni, per lavori sulla 4 Milano-Brescia in colonnamenti tra Seriate e Grumello verso Brescia, come anche sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Il traffico in prossimità di questi due cantieri scorre su una corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni, sulla 1 Milano-Napoli per lavori in colonnamenti tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano con una corsia al transito, sulla 4 Milano-Brescia per un incidente, invece coda verso Brescia tra Seriate e Grumello. Per lavori fino alle 6 chiusa la 1 verso Bologna tra Orte e Orvieto. È tutto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 4 Milano-Brescia, dove il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda verso Brescia tra Seriate e Grumello per un incidente. Consigliamo di uscire a Seriate e rientrare in autostrada a Grumello. Sulla 9 Lainate Chiasso è chiusa l'uscita di Como Centro per chi proviene da Lainate per un veicolo in fiamme. Tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 4 Milano-Brescia, dove il traffico è bloccato con 3 km di coda verso Brescia tra Seriate e Grumello per un incidente. Consigliamo di uscire a Seriate e rientrare in autostrada a Grumello. Sulla 9 Lainate Chiasso, chiusa l'uscita di Como Centro per chi proviene da Lainate per un veicolo in fiamme. Per

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 4 Milano-Brescia, dove il traffico è bloccato con 3 km di coda verso Brescia tra Seriate e Grumello per un incidente. Questa è la principale segnalazione. A tutti buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla A1 direttissima. Il traffico è bloccato con coda tra il bivio per la Panoramica e Badia verso Roma per un veicolo in fiamme. Per un incidente sulla 4 Milano-Brescia sono 4 km di coda tra Seriate e Grumello verso Brescia. Consigliamo di uscire a Seriate e rientrare a Grumello. È tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 1 direttissima, dove il traffico è bloccato con 3 km di coda tra il vivo per la panoramica e Badia in direzione di Roma per un veicolo in fiamme. Risolto invece l'incidente sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia, restano 4 km di coda da smaltire tra Seriate e Grumella in direzione di Brescia. È tutto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 1 direttissima, dove ci sono 4 km di coda tra il vivo per la panoramica e Badia verso Roma per un veicolo in fiamme. Risolto l'incidente sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia, restano 4 km di coda da smaltire tra Seriate e Grumello. Per il momento queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante è sulla 1 direttissima, dove per un veicolo in fiamme ora spento ci sono 4 km di coda tra il bivio per la panoramica

Amiche Badia verso Roma. Sulla 4 Milano-Brescia, per un incidente risolto, restano 3 km di coda da smaltire tra Seriate e Grumello in direzione di Brescia. Consigliamo di uscire a Seriate e rientrare a Grumello. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 1 direttissima, dove ci sono 4 km di coda tra Bivio per la Panoramica e Badia verso Roma per un veicolo in fiamme ora spento. Sulla 4 Milano-Brescia per un incidente risolto, 2 km di coda tra Seriata e Grumello in direzione di Brescia. Per lavori fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sempre sulla 1 direttissima, dove ci sono 4 km di coda per un veicolo in avaria verso Roma tra il bivio per la Panoramica e Badia. Risolto l'incidente sulla 4 Milano-Brescia, resta 1 km di coda da smaltire tra Seriate e Grumello in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.